sí. Dulce, hola. Ya. Parece. Rob, neydi kaydede? Lekin. Under me. Jesse, per rotote. Pena, Grod, Chaltare de Andar Kutbi, Artus Rico Vigelante. Esi. Isha. Twish. Kirna. Ye. Chisme. Andare. Andar is agni me chalta rehta pair se lal pila nahi hota lekin andar lal pila phir bhi